Ciao, mi chiamo Camilla, ascolto Radio Musa perché trasmette musica italiana. Radio Musa 100.5 Tampere.